0: Vives sin pausa.
1: Sin pausa.
2: Sin pausa.
1: Sin pausa.
3: What did she say? J-J-J-J-J-R.